0: Allora sono il weekend on Wagnery 7 Bay, Sabrina Carpenter, The Cat, Espresso, Jay Connick, insomma la compagnia sassiaista con le diciamo saltattini, espresso dal giornate che ti dà scelta Coffee Addict Pali, però me ne hanno sentito ricomprò a Dan Victor Ander Calani, Harry Styles, Walfe e Loom, e io vado a vedere quel genere veramente con mistennia, specialmente a chinti dilettanti dal film, se non che al mec dà scelta guarda dal wad.
1: Tla affarijiet li dejquhom ta' meta issuq għatilna wkoll ġew żefu għalilna hekk.
2: Idejqu n-nies li jkunu għaddejjin bit-tertib 30 fuq il-lejn tal-lemin u l-lejn tax-xellu tkun vojta aqleb il-lejn.
1: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa li mlejn għandi noqgħod. Jiena skont il-burda tal-lejn.
2: Eh mhux hekk ukoll, Mrs. il-Prinċipessa hej.
3: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden. Weekdays, 3 till 7.